0: Bambina.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.
3: J-Lo,

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: talk about. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive. Na, na.

0: Matta io, ma sono matta.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. 1, 2, 3.

Smite. Allora, sono arrivati già tanti messaggi, non dico se avete indovinato oppure no, però adesso darò altre indicazioni. Quelli che hanno esitato fino ad ora, se adesso hanno l'illuminazione, mandino il messaggio. Allora, altri indizi. Attenzione, vi ho detto, è una donna, non è italiana, molto legata al suo papà, la sua fonte di ispirazione. Da adolescente detestava il suo nome, ma non lo ha mai cambiato. Altri indizi: è nata a Londra da una famiglia originaria dei Balcani, ha vinto numerosi premi musicali internazionali, quindi è una cantante, e in questi giorni è stata avvistata in Sicilia, precisamente a Palermo, per un motivo specifico. E allora, se avete capito di chi si tratta, via i messaggi!

0: Back to Friends. È il momento della premiazione di Senza fare nomi. Mamma mia, quanti hanno indovinato, però quanti hanno sbagliato. Insomma, le indicazioni non erano facilissime, però il più veloce, il più bravo è stato lui, Angelo. Buongiorno, Angelo.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Angelo, da dove?
1: Da Conversano, in provincia di Bari.
0: Da Conversano, sono doppiamente contento che tu ci stia ascoltando da questa ridente cittadina della Puglia, va bene?
1: Grazie, grazie, vi ascolto sempre.
0: Bravo Angelo, bravissimo. Senti, allora io ti metto la rullata in sottofondo perché ci devi dire chi è il personaggio di stamattina e tu l'hai indovinato veramente velocissimo. Il personaggio è?
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa! Dua Lipa, bravissimo, bravo, bravo. Sei un appassionato di Dua Lipa?
1: Sì, abbastanza, ascolto molte sue canzoni.
0: Ah beh, c'è la tua fidanzata lì accanto a te?
1: Sì, sta qui con me. Sì, sì, non è geloso.
0: No, non dando geloso, no. Angelo, no. Complimenti davvero e buon weekend, ok?
1: Grazie anche a voi.
0: Grazie, grazie. Ciao. Salutiamo chiaramente anche tutti coloro che hanno partecipato. Non era facile, però qualcuno ha mangiato la foglia subito. Grande cultura generale, dai.
2: Kiss a te che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Kiss a te che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Kiss. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Kiss. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Kiss. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
9: Kiss.

Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, prima abbiamo giocato a Senza fare nomi, veramente tantissimi hanno partecipato da ogni parte d'Italia, e abbiamo scelto come personaggio Dua Lipa. Dua Lipa perché? Perché è una delle artiste pop più influenti degli ultimi anni, è trasversale perché piace davvero a tutti, anche a Angelo e anche alla fidanzata di Angelo che aveva lì accanto a sé, ma soprattutto perché nelle ultime ore è praticamente al centro del gossip internazionale, perché si è appena sposata. Allora, che ha fatto? Si è sposata a Londra con rito civile e poi subito è venuta qui in Italia, a Palermo. Anzi, salutiamo tutti gli amici di Palermo, proprio del centro di Palermo, perché c'è una Palermo blindata proprio per questo evento. L'attore Callum Turner e il suo sposo hanno scelto la Sicilia, sono 3 giorni che sono lì dall'altro ieri, stanno facendo festini, sono addirittura in un hotel famosissimo dove una stanza costa 6.000 euro a notte, e poi sono arrivati, si chiama Villa IGEA, e sono arrivati anche tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Elton John, Donatella Versace, insomma c'è tanta roba. E stasera faranno una festa esclusiva in una villa a Bagheria, che è una cosa fantastica, la villa del film Il Gattopardo, veramente. Anzi, amici di Palermo, se sapete qualche informazione, se l'avete vista, fatecelo sapere, perché è un evento che ha bloccato mezza Palermo, l'hanno blindata. Molti si sono lamentati giustamente, ma chi è sta Dua Lipa qua, là. Però grazie a lei il nome di Palermo sta girando in tutto il mondo e sicuramente incuriosirà tantissimi turisti, capisci a me, eh? Intanto, a proposito di cosa particolare, arriva Tame Impala e Genie. La canzone si intitola Dracula.

Piazza. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, gli amici di Palermo, tanti che hanno visto insomma tutto quello che si sta creando per le strade, soprattutto il centro storico, la zona, il complesso monumentale di Sant'Anna è stato blindato, però qualcuno mi ha detto che stasera si sposteranno a Bagheria, in una villa a Bagheria, per fare un'ulteriore festa, poi dopo vanno via, dopo 3 giorni, poi dopo è bello tutto, però poi sortire, stiamo parlando di Dua Lipa, che è stata protagonista anche del nostro gioco. Però tra poco, a proposito di matrimoni, parleremo delle date che sono importanti quanto il matrimonio stesso, perché la data del matrimonio, per tutti coloro che sono appassionati di numerologia, è importante se vuoi iniziare con il piglio giusto. Tra poco vi daremo qualche indicazione su delle date che i numerologi consigliano a coloro che sono in procinto di sposarsi, non subitissimo ma nei prossimi mesi, ecco, perché se scegliete la data giusta con il numero giusto, si comincia anche con il piede giusto.

attenzione, signore e signori, perché ritorna il vincitore del Festival di Sanremo e il quinto posto dell'Eurofestival, il nostro caro Salda Vinci, con una canzone che è una vera e propria poesia, anzi si intitola proprio Poesia, ed è il nostro New Kiss.

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Yes, yes. Parti, e se ti cancellano il volo?
11: Tanto io parto con Boscolo.
12: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Kiss, kiss. Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

11:45, 45 del mattino di Good Morning Kiss Kiss. Molte persone mi hanno detto che ci sono delle personcine che hanno deciso di convolare a nozze proprio nella giornata di oggi. E per chi si sta sposando, sappiate che questa giornata è tradizionalmente dedicata all'amore, perché c'è il 6 che si ripete due volte, 06 06 2026, volendo anche tre volte, e il 6 tradizionalmente è il numero dell'amore, dell'armonia, della famiglia. Il fatto che si ripeta poi lo rende ancora più forte dal punto di vista simbolico. È un invito all'equilibrio, alla cura, all'unione. Insomma, tutti coloro che si stanno sposando in questa giornata hanno cominciato con il numero giusto. Un'altra data che i numerologi stanno consigliando, per esempio, è il 26 del giugno, il 26 prossimo, perché il 26 spesso viene legato come numero alla stabilità, alla responsabilità, alla costruzione, e quindi scegliere questa data significa mettere delle basi solide al matrimonio. Tra poco altri suggerimenti, ma adesso, signore e signori, se poi vi sposate e non va per il verso giusto, c'è solo una cosa, il per

Che ci volevo capire, ma io volevo capire, io pensavo di avere un'altra ora davanti e poi il no, perché c'è Benny ora, vieni a lavorare, spazi ai giovani, dai. E invece il piccolo imperatore mi ha detto: guarda che siamo in sigla, ragazzi, è stata una puntata davvero bellissima, abbiamo giocato insieme, abbiamo ascoltato tante belle canzoni, abbiamo parlato di viaggi, di valigie e quant'altro, e chiudiamo con R.E.M. Losing My Religion dal 1991. Il mio appuntamento insieme anche alla Figlio il Prodigo si rinnova lunedì dalle 9:30 e mezzogiorno, e chissà tutti.

0: con un solo iconico e fantastico, quello dei Ram dal 91 con Losing My Religion, il nostro History Kiss. Un saluto e un abbraccio a Max Giannini. Noi, prima di iniziare il solito appuntamento per le prossime tre ore con Metti un sabato a Kiss Kiss, andiamo in redazione per il giro di news con Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che fino al 12 giugno lo porterà anche a Barcellona, Montserrat e alle Isole Canarie. Accolto da Re Felipe, dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale, è previsto l'incontro con le autorità e la società civile. Nel pomeriggio visita presso un centro di assistenza sociale e possibile anche un breve incontro privato con alcune vittime di abusi da parte del clero. Poi in serata la veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Tra gli appuntamenti più significativi di questa visita, il discorso che il Papa terrà lunedì al Parlamento spagnolo e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia mercoledì a Barcellona. Medio Oriente, al Kuwait è riaperto lo spazio aereo dopo lo stop per i missili iraniani in risposta all'attacco delle forze statunitensi che hanno distrutto alcune postazioni radar dello stretto di Hormuz a Goruk sull'isola di Keshm. Donald Trump esorta Teheran ad accettare l'accordo e pubblica sui social un video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra la flotta dei Pasdaran affondata. Sono orgogliosi ma non hanno altra scelta, ha detto il presidente americano, i cui inviati Witkoff e Kushner si sono recati a Oak Ridge nel Tennessee per consultarsi con un team di esperti in trattamento dell'uranio. Il sito Axios riferisce che l'incontro sarebbe servito a preparare il terreno in vista di potenziali negoziati con l'Iran sul nucleare. Ucraina, 80 droni abbattuti sui cieli di San Pietroburgo dalla contraerea russa nel giorno di chiusura del forum economico che vede anche la partecipazione di Putin. 10 droni intercettati invece mentre si dirigevano verso Mosca, colpito un deposito di carburante nella regione di Krasnodar dove è scoppiato un incendio. Il calo delle forniture russe è più grave della crisi di Hormuz, afferma il numero uno della compagnia petrolifera Rosneft, Igor Sechin, che critica sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti. Con il loro atteggiamento le sanzioni, afferma, rischiano di creare un disastro globale. Veniamo in Italia, niente rincaro dei carburanti per questo weekend fino al 4 luglio. Il governo ha infatti prorogato il taglio delle accise. La misura, in un nuovo decreto che secondo indiscrezioni dovrebbe rappresentare l'ultimo intervento per passare poi eventualmente ad altro tipo di sostegno contro gli aumenti dovuti alla crisi energetica. Il provvedimento prevede una riduzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina e poco meno di 10 centesimi per il gasolio, sfruttando il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. La cronaca, l'esplosione forse di una bombola di gas ha fatto crollare una palazzina di 2 piani a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Recuperato il corpo senza vita di un 47enne, soccorsi 2 feriti, un ragazzo estratto vivo dalle macerie, proseguono le ricerche di una donna che risulta dispersa. Chiudiamo con lo sport, Formula 1, già alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Monaco. Nelle prove libere a Monte Carlo hanno brillato le Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno fatto segnare i migliori tempi delle 2 sessioni, ma la scuderia di Maranello è in apprensione per Frederic Vasseur. Il team principal è stato portato in ospedale per accertamenti e non sarà presente in pista, e dal paddock si apprende che non verranno fornite sul dirigente del cavallino ulteriori informazioni di carattere medico. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio e a... a Giovanni Imperatore Gioschi in regia, felice come una Pasqua direi, anche se la Pasqua è lontana. Io sono Benny, come sempre il sabato trascorriamo 3 ore insieme, qualora lo vogliate, chiaramente tra mezzogiorno e le 3 del pomeriggio, con Metti un sabato a Kiss Kiss. Tra poco una carrellata di fatti, video e personaggi più importanti di questa settimana che ci apprestiamo tra poco a chiudere. Settimana intensa con la musica più bella, quella di Gaia e Bossa Nostra. Radio.

Måneskin con Supermodel, il nostro, della nostra tripletta si chiude così, le 13:10 sabato 6 giugno. Ho preannunciato che in questa seconda parte avremmo toccato argomento viaggi aerei, ma più che altro per capire cosa odiano gli italiani, perché poi viaggiare vuol dire condividere delle ore con altre persone in uno spazio comunque ristretto. Ci sono cose che detestiamo del prossimo, tipo gli applausi al termine del volo, quando l'aereo atterra, e come direbbe De Sica, una cafonata razzesca proprio. Al quarto posto i viaggiatori che si alzano prima che sia consentito, perché c'è sempre il più furbo che si alza subito perché deve scendere per primo, quelli che impiegano invece molto tempo per sistemare il bagaglio a mano invece all'arrivo, quindi perdono 10 ore per alzare un trolley e bloccano la fila. Al secondo posto i passeggeri che reclinano improvvisamente il sedile senza avvisare e avvertire chi sta dietro e ti ritrovi praticamente la testa di una persona addosso. Ma c'è un elemento che unisce tutti i viaggiatori italiani, è la cosa più odiata se si parla di volo, ed è gli odori, le persone che si lavano poco e male ed emanano quel profumino che, se il volo magari anche lungo, dà molto fastidio.

Bam bam bambina, la nuova canzone di Elettra Lamborghini. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss si parla di voli e abbiamo raccontato prima le 5 cose più detestate dai viaggiatori italiani. C'è da dire però che il traffico aereo italiano sta vivendo un periodo bello di crescita, di espansione, di record. Quasi 230 milioni di passeggeri, c'è un più 5% rispetto all'anno scorso. Ma a proposito di voli nazionali, attenzione che vi tiro in ballo. Secondo i dati ufficiali dell'ENAC, qual è il volo più prenotato in Italia? Cioè qual è la tratta italiana con il maggior numero di passeggeri, secondo voi? 347 490 0042.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Yes,
3: yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo. Eurospin, la
2: spesa intelligente. Kiss Kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: Talk to you con another Fit 54 Ultra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dicevamo che gli aeroporti italiani hanno registrato numeri esorbitanti, 230 milioni di passeggeri, c'è una crescita rispetto agli anni scorsi, ma qual è la tratta italiana con il maggior numero di passeggeri? Io ho sbagliato, che mi sono fatto sta domanda anch'io e ho commesso anche un errore. Floriano scrive la Napoli-Milano, non è quella. Francesco da Bologna scrive Milano-Roma, non è neanche Milano-Roma. Giovanna scrive Palermo-Roma, non è quella, ma è sul podio, posso dire, al terzo posto la Palermo-Roma.
1: Qual è il volo più prenotato? Pisa-Lamezia Terme, buongiorno!
0: Buongiorno a voi, mi dispiace deludere il vostro entusiasmo, non è neanche Pisa-Lamezia Terme, ma ne è un altro, vediamo se qualcuno lo porta a casa, ecco, con un WhatsApp o messaggio vocale, perché noi amiamo anche ascoltare la vostra voce con la tratta più prenotata in Italia, al 347 490 0042.

0: Siena Spyro con Material Lover. 13:30. Allora, qual è questa tratta più frequentata e più gettonata tratta italiana? E si parla di voli, raffica carrellata di messaggi vocali. Olè!
1: Yeah, è Napoli-Milano, Milano-Napoli.
0: No.
2: La tratta più prenotata è Bari, dove ci sono io, Milano.
0: No, neanche questo.
3: Ciao, buongiorno. Secondo me è Roma-Venezia.
0: No.
4: Buongiorno Radio Kiss.
0: Buongiorno.
4: La tratta più prenotata è la Roma Fiumicino Catania.
5: Ciao Radio Kiss, Angelo da Parma.
0: Ciao.
5: Secondo me è il Roma Catania o il Catania Roma, ma potrebbe essere la stessa cosa. Ciao.
0: La corretta è la prima che hai detto. La tratta aerea più trafficata e con il maggior numero di passeggeri, se si parla di tratte italiane, è Roma Fiumicino Catania Fontana Rossa. Ci sono 2 milioni di viaggiatori l'anno, ovviamente che vanno anche nell'altra direzione chiaramente, quindi è il volo, 35 voli al giorno, è quello più trafficato e anche quello più gettonato. Roma Fiumicino Catania. Poi la cosa bella è, una volta che tu arrivi a Terri, a Catania Fontana Rossa, hai l'imbarazzo e la scelta, perché lì devi decidere: mangio subito un arancino, un cannolo o una cassata. Mizzica!

Perché scegliere, scrive qualcuno. Avete ragione, appena arrivati a Catania, prima un pranzo con un paio di arancini, poi in Cannolo, Cassate, e poi ci si va a riposare in un sei motel. Detto questo, c'è anche la novità di Noemi, che peraltro è in tour con Noemi Live 2026, Noemi che sarà anche nostra ospite a Valdomizia nella prossima tappa del Kiss Kiss Way. Ne parleremo nel dettaglio tra qualche istante. La sua nuova canzone, Tu cosa fai questa sera?

0: guardi mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Il nostro New Kiss di Noemi. Sole caldo, temperature alte o no? Insomma, che tempo farà nelle prossime ore? Ascoltiamo il meteo.it con la voce di Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, tuttavia non ancora granitica. Nel pomeriggio infatti potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Aprealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica, nubi sparse altrove. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto su tutti i settori, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 23 e 28 gradi al nord, tra 24 e 28 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss. So

adesso. Easy to Fall in Love, la voce quella di Olivia Dean. 13:44 su Radio Kiss Kiss. Tra le persone che ci ascoltano ci sono chiaramente persone che sono in vacanza, e tra le persone che sono in vacanza ci sono persone che già sono in spiaggia. Dico già perché per me è un lontano ricordo, dai, risalente al 2025, quindi davvero devo rivegliare quanto prima. C'è una famiglia intera in vacanza in Toscana, sintonizzati chiaramente tutti con Radio Kiss Kiss e fate cosa buona e giusta. Con loro c'è anche Mango. Ora, il discorso che non si è aperta la foto prima, quindi arriva sto messaggio con la scritta Mango in spiaggia. Il pensiero è al frutto, cioè stanno mangiando mango in spiaggia, che ci sta. Invece Mango è il nome di un felino, di un gatto meraviglioso, che è in spiaggia con tanto di cravatta. Cioè lui è così comodamente, guarda in camera con questa cravatta davvero di un'eleganza straordinaria. E quindi insomma salutiamo anche il felino Mango, anche lui sintonizzato su Radio Kiss Kiss. Peraltro poi in questo 6 giugno toccheremo tra poco anche l'argomento naturisti, perché oggi ricorre proprio la giornata mondiale del naturismo.

Francesco Gabbani, poco ma sicuro protagonista di questa estate con la sua ultima canzone appena ascoltata su Radio Kiss Kiss Summer Funk. Chissà se sarà protagonista anche del prossimo Sanremo, dato che De Martino ha ufficializzato, Stefano De Martino, qualche ora fa le date ufficiali del Sanremo 2027. Inizierà il 16 febbraio e terminerà con la finale sabato 20 febbraio. Quindi 16-20 febbraio 2027 il prossimo festival della canzone italiana, un festival che però non si ferma mai, un po' come la musica di Radio Kiss Kiss. In questo caso Jane che omaggia Makeba, Miriam Makeba, una celebre cantante e attivista sudamericana, e lo fa così.

direttamente in Gran Bretagna con questo pezzone dei Tall Talk. Peraltro il frontman e autore del brano, Mark Hollis, ha rivelato che la canzone è stata interamente ispirata da un libro, traduco già in italiano, L'Uomo dei Dadi. Questo romanzo racconta di uno psichiatra che inizia a prendere ogni decisione della sua vita affidandosi esclusivamente al lancio di un dado, tutto in mano al destino. C'è un po' di eccitazione nel fare questo, ma anche la frustrazione di vivere una vita governata esclusivamente dal caso, simbolo

Bianco tutto con un pezzo di storia della musica, quella dei Tall Talk dal 84 con Such a Shame. Le 14 in punto di questo sabato 6 giugno, buon pomeriggio a tutti da Benny, questa è Radio Kiss Kiss, ultima ora di Metti un sabato a Kiss Kiss, che apriamo sempre rigorosamente con una rubrica dell'Happy Birthday, cioè se ci sono compleanni, anniversari, onomastici, ricorrenze che... 0.42 e qui la festa, e faremo festa insieme ovviamente con la musica più bella, quella non manca mai, Taylor Swift, Daniele Silvestri, ma subito Drop Dead con la voce di Olivia Rodrigo.

altro che anti-hero, come canta Taylor Swift, è appena comparso uno Stefano Piccirillo in uno stile meraviglioso, camicia di lino bianca, davvero un eroe dei due mondi, sembra quasi. 14:11, metti un sabato a Kiss Kiss con compleanni, c'è qualcuno che festeggia in questo 6 giugno, sicuramente Björn Borg che festeggia i 70 anni oggi, leggenda del tennis svedese ma internazionale, ribattezzato Iceman per l'iconico sangue freddo, per il rovescio a due mani, ma soprattutto per il fatto di essersi ritirato a sorpresa a soli 26 anni. Vita tormentata, insomma, bella densa sia in campo ma anche nelle vicende extracampo, con 4 anni di matrimonio incluso con la nostra Loredana Bertè. Fu un evento all'epoca con pochissimi invitati, tipo 15 persone, per evitare l'assalto dei paparazzi, e durato peraltro pochi anni, si è concluso ufficialmente nel 92. E a proposito di tennis, domani non dimenticate l'appuntamento alle 15, la finale del Roland Garros.

0: cattive abitudini. La voce è quella di Mace con Salmo e Colapesce. A proposito di persone che festeggiano cose, sentiamo Oriana cosa festeggia. Ecco chi arriva.
1: Buongiorno, a io te. Vorrei fare gli auguri di compleanno a mia figlia che compie 32 anni e oggi, e una settimana fa ha comprato insieme al suo compagno la sua prima casa.
0: Doppi.
1: E gli auguri sono doppi.
0: Certo, si festeggia anche con una bella cenetta per inaugurare casetta nuova. Festeggia anche Charles Leclerc il rinnovo di contratto, perché anche i rinnovi contrattuali vanno chiaramente festeggiati. La Ferrari conferma, insomma, un prolungamento dell'accordo con il pilota monegasco, che continuerà ad essere protagonista. Non si sa la durata di questo nuovo accordo, ma insomma è confermato che Leclerc resta uno dei punti di riferimento del progetto della Ferrari, e lui ha celebrato questo prolungamento con un messaggio: here to stay, qui per restare. Peraltro lui dice: è la squadra che ho amato da sempre, di cui ho sognato di far parte sin da quando ero bambino, quindi continuerò a dare tutto me stesso per riportare la scuderia dove merita, ovvero al vertice. E nelle terze prove libere del Gran Premio di Monaco è al secondo posto Leclerc dietro Antonelli, quindi speriamo bene. La gara partirà domani alle ore 15. Domenica ricca di eventi, a domani.

0: ti schissa te, che ami andare al cinema da solo. Ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chi schissa te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso. Un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
5: Only gone.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Kiss, kiss.
8: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia.
9: Kiss, kiss, way!
8: Kiss, kiss, way! Il tour di Radio Kiss Kiss.
9: Kiss, kiss.
8: Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia.
9: Kiss Kiss Way!
8: Posti limitati, ingresso gratuito.
9: Kiss
8: Kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
10: Kiss Kiss Way.
11: Kiss, kiss. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Kiss, kiss.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
14: Yes. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata!
15: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
10: Yes, yes.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Kiss Kiss.
16: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
8: La musica più bella.
17: Kiss Kiss.
8: Suona solo.
17: Suona solo.

Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari alle 14:27 è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. 6 giugno che è la giornata mondiale del naturismo. Avevo già fatto riferimento nelle ore precedenti. In tutto il mondo si organizzano eventi, giornate, porte aperte, tutto, insomma, nature, raduni per promuovere questo stile di vita basato sul rispetto dell'ambiente, sull'armonia con la natura. Ora non so se all'ascolto c'è qualche praticante del naturismo che hanno dei valori condivisi molto importanti. Io mi sono documentato per capire bene, sono 500.000 in Italia, dobbiamo dire, quindi un movimento anche in forte espansione. La nudità azzera le differenze sociali legate all'abbigliamento e allo status, quindi c'è questo rispetto reciproco, l'ho detta quasi all'Oriental Way. Poi rispetto per l'ambiente, c'è una forte attenzione alla tutela della natura e all'ecologia, e poi l'accettazione del corpo. E questo è un problema per cui io non potrei mai essere un naturista, che io non accetto il mio corpo, se guardassi allo specchio anche adesso mi verrebbe lo schifo. In ogni caso, superamento degli stereotipi estetici per favorire l'autostima. C'è anche un motto che abbina tutti i naturisti d'Italia: naturismo è un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, con lo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente. Quindi sicuramente i naturisti avranno modo, tempo e spazio per festeggiare la giornata mondiale in questo 6 giugno, anche perché ci sono tante spiagge e tanti campeggi naturisti in Italia.

Many Me, la voce inconfondibile e quella di Benson Boone nella musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. In questo 6 giugno, giornata mondiale del naturismo, tra chi lo pratica ed è un movimento, come dicevamo, anche in forte crescita di persone che vogliono stare proprio a contatto con la natura, azzerare le differenze, quindi vanno in spiaggia, campeggi, comunque strutture attrezzate in completa nudità. Ci sono tante spiagge autorizzate perché c'è anche una federazione naturista italiana che è la FENAIT, e c'è ad esempio il Nido dell'Aquilo a San Vincenzo a Livorno, nel parco naturale di Rimigliano, che è una delle aree più famose e frequentate. Io non ci sono mai stato, regia, ecco, presenza maschile, niente, neanche tu, benissimo. Lido di Dante e siamo a Ravenna, spiaggia della Bassona, oppure c'è la Lido Punta Le Morge a Chieti, a Capacotta, ad Ostia, la spiaggia del Troncone, Marina di Camerota, anche Marianelli, noto, in Sicilia.

Attenzione che c'è un interessante new kiss del duo di producer Mac and Cremont con le influenze funk di Serena Brancale e dei Colors. Mette tutti di buon umore, notti d'estate, club, mare, libertà, tutto però con il mito di Napoli. Il loro new kiss si intitola

0: Serena Brancale e The Colors, questo è il nostro New Kiss, la loro ultima nuova canzone. Peraltro, a proposito di canzoni live, ecco, il 2025 è stato un anno record per i live. La musica dal vivo in Italia ha superato per la prima volta il miliardo di euro di spesa del pubblico. Assoconcerti dice che ci sono stati oltre 40.000 spettacoli live, oltre 26 milioni di spettatori ad assistere a questi spettacoli, con una spesa complessiva che sfora il miliardo di euro. Ed è bello perché la musica dal vivo garantisce tante cose: il godimento, e emozioni, e soprattutto va a spingersi anche nei piccoli centri, quindi crea aggregazione e partecipazione dalle grandi città ai piccoli centri. Qualcuno dice: beh, i biglietti costano un po' troppo. Assoconcerti dice la media di un biglietto per uno spettacolo live in Italia si aggira intorno ai 45-46 euro, considerando che ci sono decine di migliaia di ore lavorative della manovalanza, quindi è tutto ampiamente giustificato. Però se volete godere di uno spettacolo live a costo zero, ho una soluzione per voi e ve ne parlo tra poco.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss, kiss.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss. Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
5: Figurati, me ne trovano un altro.
4: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Kiss, kiss.
15: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
16: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata!
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
19: Kiss, kiss.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
21: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
24: ho trovato l'America, tantissimi sconti per me.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
26: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
27: Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
28: Kiss, kiss.
29: La musica più bella.

The Bosa con Magnetic alle 14.47, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Per quelli che vorrei assistere a un bellissimo evento live ma non voglio spendere questo prezzo medio che abbiamo detto in Italia per un concerto di 45 euro, la soluzione per voi, perché il tour di Radio Kiss Kiss, Kiss Kiss continua sabato 13 giugno a Bedomizia presso l'Arena dei Pini. Ci sarà un cast pazzesco, tra questi Baby K, Elettra Lamborghini, Samurai J, Noemi, Malika Yan, Bambole di Pezza, Eddie Brock e tanti altri ancora. Biglietti sono gratuiti, dovete soltanto andare adesso sul nostro sito ufficiale che è kisskiss.it per prenotare il vostro biglietto gratuito per lo show, ripeto, del 13 giugno, quindi di sabato prossimo, all'Arena dei Pini di Bedomizia, provincia di Caserta. Posti limitati, ma l'ingresso è completamente gratuito, quindi andate adesso sul nostro sito kisskiss.it per portare a casa il vostro biglietto e prendere parte al Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

Prima di salutarci, l'History Kiss, che è una pietra miliare della musica anni 80, peraltro ino alla seduzione, con un riff celebre tanto da essere utilizzato anche poi da tanti artisti. Non ultima la neosposina Dua Lipa in Break My Heart. Siamo al 1987 con gli NXS e Need You Tonight. Però vi presento Stefano Piccirillo, prontissimo, davvero oggi sembra stile moda mare caprese, davvero di un'eleganza, di una classe enorme. 3 ore con la sua voce, io tu e il weekend. Ringrazio e saluto Max in regia. Noi ci sentiamo domani tra le

0: In Excess, Michael Hutchins.
1: 3 del pomeriggio. Vi immagino belli sul lettino ad ascoltare Radio Kiss Kiss, abbronzati, primo sole o secondo, terzo, quarto, o comunque alle prese con il vostro viaggio, pendolari del sabato, o semplicemente senza fare assolutamente niente. Salutando la categoria, il team, lavoratori, tutti insieme appassionatamente per fare io, tu e il weekend, le passioni del fine settimana. Un bacio al mio amico Benny che torna domani alle 13 con Non è domenica senza Kiss Kiss. Io gli ho suggerito una rubrica Colloqui, poi lui ve le spoilerà. Ciao amici, si parte con

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Yes, yes. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
12: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
9: Kiss, kiss.
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
9: Kiss, kiss.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di questa è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Kiss, kiss.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 3.

0: 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
2: La musica più bella. Kiss Kiss.

parlare in tre lingue differenti, sorry, scusa e lo siento. Bravi pinguini tattici nucleari che subito hanno conquistato la nostra classifica e si piazzano alla posizione numero 12 in questo sabato. Noi continuiamo a salire con la musica più bella, alla posizione numero 11 ritroviamo Somber con Potential.

Bieber, che è molto produttivo, è un pezzo via l'altro, bravo, ed è alla posizione numero 11 in classifica. Saliamo e andiamo alla posizione numero 10 con la bellissima Gaia, meravigliosa, l'abbiamo incontrata anche durante la prima tappa del Kiss Kiss Way. Questa è Boss

bellissimo ed è poi il marchio di fabbrica di Gaia, impossibile non riconoscerla. Alla posizione numero 10 all'interno della Kiss Kiss Play Chart ed è anche uno dei pezzi più suonati in questa settimana di Radio Kiss Kiss. Ancora una volta buon weekend, buon sabato a tutti voi, buon aperitivo e continuiamo con i pezzi forti, c'è cioè Another con Talk to You.

stessa canzone che ha sin da subito conquistato la Kiss Kiss Pleasure Chart, piazzandosi sul podio e poi ottenendo anche la prima posizione. Loro sono i The Colors, intanto li ritroviamo alla numero 8, andiamo alla 7 con Olivia Rodrigo.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiori in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
8: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene.
10: Cadono sempre in avanti!
9: Dai, ti stanno malissimo!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Yes, yes.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Yes, yes.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

ricetta del buon umore, secondo me, ce l'ha Jovanotti, perché in tutti i suoi pezzi riesce sempre ad infonderci una strana allegria, un senso di bello, di positività. Buon vento, anche questo è un altro inno alla gioia. Insieme a

American Girls è la canzone di Harry Styles. Praticamente qui fa quasi un po' una missione, cioè sono single, i miei amici sono tutti sposati, stanno mettendo su famiglia e quindi mi sento un po' solo. Anche a uno come Harry Styles succede, no? E lui è ancora sul mercato perché non è fidanzato e quindi in questo pezzo ci mette un po' tutta questa storia qui, che credo sia veramente comune ai comuni mortali. American Girls, posizione numero 5 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Ancora una volta buon sabato, buon weekend a tutti voi da Adriana Petro, quasi pronti a scoprire il nuovo podio, ma prima la posizione numero 4 ritroviamo Serena Brancale con Levante ed Elia, Al mio paese.

Al mio paese la canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia. Posizione numero 4 nella Kiss Kiss Play Chart. Saliamo con la posizione numero 3, Lady Gaga insieme a Doci con Runaway. Io vi ricordo sempre che la Kiss Kiss Play Chart va in onda contemporaneamente in TV, per cui tutti i pezzi che vi suoniamo potete guardarli al canale 158 del digitale terrestre. Andiamo alla seconda posizione di questo weekend, occupata da Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Quanto mi piace quando dice Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, subito alla posizione numero 2 della Kiss Kiss Play Chart. Beh, siamo addirittura d'arrivo, per cui io vi aspetto sabato prossimo sempre su Radio Kiss Kiss dalle 18 alle 20, sempre su Kiss Kiss TV alla stessa ora. E grazie a Piga che si è occupato della parte tecnica e grazie immensamente a tutti voi per esserci, ma soprattutto per essere sempre sul pezzo e per seguire la musica più bella. Vi lascio col primo posto occupato da Safe, questa è Buona Domenica da Adriana Petri.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!

0: iPhone. È mezzanotte, dai!
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
0: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Yes, yes. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: Yes, yes.
8: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa. Al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
9: Ah, no. Io riparto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco. Prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: I'm a fireball.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che estate esagerata.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
6: Kiss Kiss.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah! Vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Kiss Kiss.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Kiss Kiss. Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.